0: bless and love.
1: Anala marina mba tifotsy faratsio.
0: Yeah, mifampitarika teny, nandaro setra maro, de tapa-kevitra fa iroso.